0: un altro scarno, bruno, o che cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: si donna di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorra va lei, sostene, ed ognuno i perini che faremo di nuovo, abbandoni e prega il maiale.

0: cimacidogna di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: ed ognuno i perini che fremono in
1: cuore, abbandoni e tenga il maglianimo a me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creazione?

salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto

ha sento l'orma dei passi stertati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Quando salva calvato la scelta, dico con cosa andassi da noi. Ti salva dai popoli vita.

i suoi fuggi da via sempre l'onda dei passi spietati allo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidato.

0: servo.
1: Vostra sola speranza.
0: Bisanzi, Spagna e Scorsi chiede in

0: nobilezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.
1: Guardiamo.

sue vanne. Se in memore la mia clemenza plia, bacio di te, ascoltami, odio.

0: vecchi, lo seguo il franco sangue nel senti fervencor. La mano ne colpevo, chi serve a tanto amor, ma tutti i modi salvati, ai modi miei leggeri va.
1: Ah, lo sperare, già

0: legge, rilegge, le scendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

master in van, senza timore o mai, libero in tue ste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, io combatto

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito...

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto lo gonfiamme lo singhe.

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

prova rinvenir potessi, vediam. Viva un ritratto su cenno me, nulla ne disse, nulla promisi.

0: ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va d'obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnani maldissimi dei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta là un po' sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

Dio, quale malor balena? Un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu.